Wama gede kozo bravo. Yenze banandi nena kukamala. Wansu zante wananti. Na wansu zante wananti. Nabo tinzenzira kubange. Oise kabirinze tia zarwa bala muu.